0: veramente dovessi comunque andare al Gokhan B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.

0: veramente dovessi muovere qualcosa da giocare in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne, parle.